Dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, dalil, d